Mamma tetto, patata frata tetto, mamma ta sora tetto, patata fratata, mamma ta sora ta zia ta nonna ta zia ta sora ta mamma ta patata fratata, fratata mamma ta sora ta zia ta nonna ta mamma ta patata fratata, yata venna, yata venna!

balla con il pietto e la panse. Io divento mammalucco, poi ti vasso sulla bocca e mi sembra un tricchi tracco. Questo vaso chiedo a te.